State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.

0: DFM 930. Even more music.
1: Even more music.
2: Even more music.
0: Even more music.
1: DFM 930.
3: Dammi un grr.
4: Un che?
3: Un grr.
4: Un che?
3: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
4: Okay.

State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM930.com, DFM930.com.